per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resta la barba, quella sanguigna, resta il biglietto, mi chiedono, mi vogliono.